Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

roses in the Spanish courtyard. Lovers walk.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

nella notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina, ci sono troppe cose da fare in casa, un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate, sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni, l'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana, oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili, tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere il leone però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano, non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Novas. Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
3: Troppo Forti.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

respirando l'odore che dà una nuova o qualunque città, regalando

Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina, ci sono troppe cose da fare in casa, un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate, sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni, l'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana, oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili. Tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere il leone però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

curato

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina, ci sono troppe cose da fare in casa, un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate, sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni, l'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana, oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili. Tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere il leone però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

5, 6, 7, 8. Stop, stop, stop, stop. 5, 6, 7, 8. Stop, stop, stop, stop. 5, 6, 7, 8.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Hélène Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Hélène Noir con House.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

giorno che Nils sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

già tanto difficile da stabilire, per prima cosa che cos'è l'amore. Misto passione o puro sentimento, al 100% l'amore.

questo gigante vecchio come il sole che unisce le persone nel bene e nel male. Due persone, tre persone, mille, un milione, un miliardo di persone, l'amore è quello per amare.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 21 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana, siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles.

0: Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Superenalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina, ci sono troppe cose da fare in casa, un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate, sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni, l'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana, oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili, tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere il leone però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app è una buona

0: disco novità, Elenoir con House.
1: Ok.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Buona domenica 21 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long playing poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è
11: Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Inizia la nostra settimana di saluti e baci oggi che è domenica. Domenica 21 giugno. Oh ragazzi, lo sapete che da oggi... Buongiorno Maurillo a tutti, grazie Mario, buongiorno, buongiorno. Da oggi è estate, Sai che non... era un po' difficile capire che era estate, no? Almeno qui a Padova siamo a 12 gradi, stamattina ci siamo svegliati, c'erano 2 gradi. Era difficile, ho detto, ma è estate, ma no, dai. Ma dov'è il caldo? Aiuto, quanto caldo. Va bene, dai, buongiorno. Inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Come tutte le settimane, da domenica a venerdì, questa settimana avremo 2 giorni che non ci saremo, aiuto. Chiediamo scusa, ma purtroppo mercoledì e giovedì non saremo in onda. Va bene, però insomma ci sarà la più bella musica di saluti e baci, lo sapete, no? Allora, vediamo un attimino, iniziamo con i grandi successi. Questa settimana c'è Luisa di Padova. Facciamo un grande applauso a Luisa di Padova. Allora, lei ci richiede come prima canzone della settimana un grande successo di Sal Da Vinci. Si chiama Tu sì, una cosa grande.

0: radio. Va bene, dai, il numero l'abbiamo dato? Sembra di sì, quindi 351-340-9220. Salutiamo e ringraziamo Luisa che ci ha regalato una bellissima canzone di Sal Da Vinci. Domani mattina torneremo con un'altra bella canzone di Sal Da Vinci, grazie a Luisa di Padova. Allora andiamo un po' a salutare gli amici che sono entrati su Saluti e Baci alla radio. Allora saluto Filippo Dario. Filippo Dario che ha detto: si possono fare richieste? Certo, è Saluti e Baci, è un programma di richieste. Noi naturalmente abbiamo detto chi manda, invia un messaggio al 351 340 9220. E lui naturalmente se n'è andato. Vabbè. Ok, quindi comunque salutiamo Filippo ma Dario. Almeno qui in chat non lo vedo. Allora, vediamo un attimino. Salutiamo Sabrina. Ciao Sabrina. Poi salutiamo anche Antonina. E ancora salutiamo Rudina. Poi naturalmente salutiamo anche Desfa. E ancora salutiamo Gigliola. E poi la nostra amica Emanuela di stavo dicendo il cognome. Emanuela Fincato, ma non si può dire il cognome, dai. È di Galzignano Terme, c'è scritto. E ancora salutiamo anche Antonio. E non è finito, salutiamo anche Boba. Allora, bene, abbiamo finito? No, ce n'è... aspetta, ce n'è un altro? Sì, salutiamo Emma e Lorenzo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Emma. Buongiorno. Pronto, Emma?
1: Buongiorno, non è un buongiorno per me. Oggi c'è la signorina che non va.
0: C'è la Shura Alexa che non va.
1: Mamma mia.
0: Lasciare. Vabbè, dai, la facciamo ripartire questa Shura Alexa.
1: Ha deciso di fare sciopero.
0: Vabbè, dai. Vabbè. Allora
1: stacco tutto e metto via, basta.
0: Basta, butta via tutto, dai.
1: Basta, stacco tutto e metto via. Vabbè. Ok.
0: Dai, buona domenica. Dove sei? Al mare oggi? Ciao Angelo, aspetta. No. Angelo.
1: No, non sono al mare, sono a casa con non lo so neanche se ho 26-27 gradi.
0: Ascolta, però insomma, c'è il pinguino acceso?
1: Cioè devo cambiare aria, devo pure se devo aprire, poi adesso chiudo e accenderò il pinguino.
0: Ah, ho capito.
1: Adesso aspetti. Quindi
0: allora
1: dai, vi regalo la canzone Occhi di ragazzo di Gianni Morandi.
0: Sì.
1: Saluto tutti dalla A alla Z senza dimenticare nessuno.
0: Sì.
1: Però un bacio particolare lo do alla mia amica Chloe.
0: Sì.
1: Quella non si può.
0: Va bene. Che poi ti hanno fatto una bella sorpresa, vero?
1: Sì, infatti. Ma devi essere tu a dire, io non dico.
0: Va bene, dai. Allora, okay. Bella sorpresa per Emma. Allora, signore e signori, c'è Gianni Morandi.
1: Ragazza, Gianni Morandi. Ciao
0: Emma.

0: Va bene. Allora, signore e signori, siamo assolutamente in diretta in Todos Italia. E c'è Maurillo. Chi è Maurillo? Sono io. Allora, salutiamo gli amici di TikTok, salutiamo tutte le radio che sono collegate in FM, Dub Web, Pippi Peppe Pero. E salutiamo tutti voi per chi ci segue da Alexa. Non dirla questa cosa, perché poi Emma s'arrabbia. Stamattina a Alexa praticamente che non funziona, mamma mia. Ma poi risolveremo tutto. Allora, signorina Alexa. Va bene, dai. Allora, siamo già alle 9:02 del mattino di questa domenica mattina molto calda. Come diceva Babbo Natale, molto calda. E abbiamo Antonio. Buongiorno, Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, la costa di Trabocchi, come si sveglia stamattina?
1: Ah, giornata splendida.
0: Sì. È il primo giorno d'estate, quindi già lì praticamente è già quasi oggi pieno, no?
1: Sì. Oggi proprio parte in tromba, proprio in pompa magna. Ma...
0: Sì. Poi non è la stessa temperatura che abbiamo qui a Padova, immagino.
1: Beh, diciamo, si prevede sui 31-32, ma diciamo...
0: Arieggiato.
1: Sì.
0: Arieggiato, certo.
1: Il mare fa qualcosa, diciamo.
0: Sì. Che bello. Fantastico. Allora, carissimo Antonio, che canzone vogliamo regalarci stamattina?
1: Guarda, l'estate sta finendo, per augurarci un po' di fresco il più presto possibile.
0: Cioè, è il primo giorno e già pensiamo di chiudere l'estate. No, speriamo di no, invece, per tutte le persone.
1: No. Almeno fino a ottobre, fino al 21 ottobre, sì. Al mare, dai.
0: Anche per tutti i locali e qualsiasi
1: posto. Guarda, noi l'80% si vive di turismo, quindi...
0: Allora, certo. Quindi speriamo continui assolutamente ogni giorno meraviglioso. Bello, va bene, fantastico. Immagino che tu saluti tutti, giusto?
1: Sì, un abbraccio a tutti. E mi raccomando, non sporcate.
0: Ah, bravo, esatto, non sporcate. Quindi quando avete qualcosa da buttare, tenetelo in tasca.
1: In macchina,
0: e quando è il momento giusto, quando c'è un cestino, si butta all'interno del cestino. Mi raccomando,
1: e se non c'è, ve lo riportate a casa.
0: Adesso vi spieghiamo perché stiamo dicendo questa cosa, ma specialmente perché Antonio dice questa cosa, perché lui naturalmente con il gruppo di Ortona Pulita. Esatto, loro quando hanno tempo libero, che potrebbe essere di domenica, di sabato, di lunedì, qualsiasi momento libero, loro si occupano di una cosa molto importante. Quindi cos'è che fate, Antonio?
1: Cerchiamo di dare una pulitina alle città.
0: Sì, ok. Quindi mi raccomando.
1: Diciamo,
0: sì, dimmi.
1: Adesso vado a raccogliere le buste che hanno fatto i miei colleghi ieri. Li porto al centro raccolta rifiuti.
0: Bene. Allora, intanto grazie comunque Antonio, a te e naturalmente a tutto il gruppo di Ortona Pulita, ma anche in tutti i gruppi che ci sono in Italia. E noi vogliamo
1: assolutamente... vedo che aumentano.
0: Vogliamo assolutamente ringraziare, ma anche le persone che fanno questa cosa singolarmente, senza essere all'interno di un gruppo.
1: Il gruppo serve per fare qualcosa un po' più
0: certo.
1: Di potenza, diciamo.
0: Però uno, se magari vuole farlo per gli affari suoi, basta che si prenda cos'è una pinza, cos'è la pinza quella?
1: Sì, una pinza, una busta, camminando se trova qualcosa, e lo troverà di sicuro e lo raccoglie
0: e butta dentro, ecco. E quindi se magari volete fare una passeggiata nello stesso
1: ecologica,
0: esatto, magari prendete su un po' di sporcizia che si trova in giro così è buona questa cosa, insomma, un'azione.
1: Sì, perché
0: molto
1: è un lavoro capillare, se ognuno fa qualcosina, poi sì, certo, amplifica.
0: Sarebbe a monte da fare, nel senso che se noi non buttiamo la sporcizia per terra in giro, sicuramente non abbiamo bisogno di Antonio o di altre persone.
1: Ma questo però è quasi impossibile.
0: Lo so. Però
1: purtroppo...
0: va bene. Mai dire mai. Bravo. Va bene.
1: L'esempio può far cambiare l'atteggiamento di molte persone.
0: Assolutamente sì. Va bene, grazie comunque Antonio. Grazie.
1: Grazie a te per lo spazio dedicato.
0: Ok, ci mancherebbe. Grazie, un abbraccio.
1: Ciao. Grazie.

0: Eccoli qua, si chiamano Righeira con L'estate sta finendo. La nostra canzone richiesta da parte di Antonio. Grazie Antonio, buona giornata. E grazie naturalmente per quello che fai. Allora abbiamo un'altra telefonata e c'è Maria di San Nicandro Garganico. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora, ma c'è festa dalle tue parti?
1: Sì, sì, è finita la festa, oggi è l'ultimo.
0: Oggi è l'ultimo giorno?
1: Sì, ma comincia con buone vai che se lo ur.
0: Ah. Quindi stasera termina tutto. Ci sono
1: tutto, ma manco sapi.
0: Ascolta, ci saranno i fuochi? No?
1: No, no, l'ho fatto ieri.
0: Ah,
1: ieri,
0: ieri
1: sera.
0: Ieri sera?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, ok. Va bene, allora, senti un po', qual è la canzone che vuoi condividere con
1: Franco
0: noi?
1: Franco Calone.
0: Franco Calone con Anima Mia.
1: Anima Mia.
0: Anima Mia. Ok, chi vuoi salutare?
1: Un bacio a Rizzi, mia cognata Costanza, Marianna, Francesca, mia sorella sta a Pesaro, Francesca, Vincenzo, mio cognato Ciro. E saluto e bacio alla radio, a te tua famiglia.
0: Sì.
1: E saluto mia famiglia mia e mio marito Franco. Va bene, Morillo, buona giornata.
0: Grazie. Franco dov'è?
1: No, è asciutto.
0: Ah, quindi è in paese.
1: No, no, sta qua.
0: Ah, è lì Franco, allora passamelo così.
1: No, io ti ho fatto la camerata.
0: Ah, ok, ok, va bene. Va,
1: va bene,
0: bene.
1: Ciao Morillo, dimmi domani.
0: Salutalo allora, ciao, grazie.
1: Va bene, ciao Morillo.
0: Ciao Maria, ciao, grazie, ciao. Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ma chi l'ha detto che ero sposato? Fornisce ogni cosa. Chi si pensa la vita mia lontana da te, sarà poco rappiezza non riposo. Ma nonna, non voglio neanche immaginare di che fortuna che hai già avuto a te incontrare. Ma caccia base solo tu mi fa impazzire,

0: signore e signori. Vogliamo dire che la sciurina Alexa è ripartita. ogni tanto dà magari dei numeri, vabbè, però insomma funziona, dai Alexa, funziona bene. Allora Giampaolo, buongiorno, il nostro amico di Venezia. Angelo, buongiorno a tutti, saluti e baci. Salutiamo anche Wonder, ciao Wonder. Antonio, sì Antonio c'era prima. Vediamo Giampaolo, sì Giampaolo che è appena arrivato. Va bene, allora vediamo un attimino se volete trovarci su Alexa. No, su Alexa, su TikTok. Se avete TikTok cercate saluti e baci alla radio. Ciao Wonder. E quindi potete anche vederci, o meglio vedete questo faccione mio. Potete vedere la diretta di saluti e baci. Quindi cercate su TikTok saluti e baci alla radio. Alla radio, quindi saluti e baci alla radio. E abbiamo un'altra telefonata e siamo in Friuli Venezia Giulia. Signori, c'è Enrica.
1: Ma buongiorno a tutti, buongiorno alle radio, buongiorno TikTok, buongiorno a tutti quelli che sono collegati su TikTok. Oggi ce ne sono tanti.
0: Sono tanti, sì, sì.
1: Ma la sciura pallina allora funziona.
0: Adesso è partita, così Emma ha detto si è sistemata, dai, va bene, meglio così.
1: È la mia partita, l'altro ieri no, non apriva manco, dopo ogni tanto non mi rispondeva. Ha paura di me.
0: Vabbè, saranno magari tutti gli aggiornamenti che hanno fatto ultimamente Alexa, però insomma sembra che adesso
1: sia... La metto in automatico, per cui si aggiorna da sola
0: sì, certo.
1: Perché non è che sto lì a cercare ogni volta tutti gli aggiornamenti, perché sennò mi smente.
0: Senti, allora l'estate è arrivata. È arrivata anche in Friuli?
1: Madonna, si è arrivata. Oggi avremo 35, la massima di 35 gradi.
0: Ah, che poi insomma in Friuli avete il mare, c'è Trieste, c'è sabbia, com'è che si chiama? Sabbia d'oro, come si chiama?
1: Ma no, Lignano sabbia d'oro.
0: Lignano sabbia d'oro, beh anche Trieste in Friuli, no?
1: Sì, Trieste in Friuli Venezia Giulia, però Trieste ha Sistiana, ha un altro Grignano.
0: Sì.
1: Dove c'è il castello di Miramare, ha un'altra sì. Non c'è niente con Lignano sabbia d'oro.
0: No, io sto dicendo le spiagge che sono in Friuli Venezia Giulia.
1: Sì, c'è Lignano Pineta, Lignano sì, sabbia d'oro, sabbia poi c'è d'oro, Trieste, esatto. Con Sistiana, con Grignano.
0: Certo.
1: Barcola. Cosa c'è ancora? Il Topolino,

0: Le bellissime città al mare, piccolina ma è bellissima, è straordinaria.
1: Bella Trieste, sì.
0: Assolutamente bella. Sì.
1: Bella.
0: Assolutamente bellissima. Sì. Allora, da non togliere tutte le altre città che sono al mare in Italia, Roma,
1: sì.
0: da
1: la Puglia è bella, la molto Puglia, bella, perché esatto. Io sono stata nel 2022 una settimana a giugno. Sono stata verso Brindisi, Bari, da quelle parti là.
0: E anche della musica, quindi cantate. Ah, allora Emma dice: oggi si celebra la giornata dello yoga e anche della quella della musica, quindi cantate!
1: E allora cantiamo, dai!
0: Aspetta, perché
1: c'è la voce.
0: Gianpaolo dice: da non dimenticare anche Jesolo, ma Jesolo è se Veneto, se Venezia.
1: Venezia, buon Jesolo, Caorre, ma sì, vabbè.
0: È tutta è Venezia lì.
1: È Venezia.
0: Se Venezia.
1: Andiamo in gondola.
0: I Gasugal Canal. Va bene, dai. Allora, senti, che canzone ci vuoi regalare stamattina?
1: Allora, questa mattina vi regalo una canzone di Marco Ferradini, si chiama Teorema, sempre in schiavo senza catene. Lui che scrive questa canzone per le coppie, insomma, no, che non si deve sempre dare tanto al partner, ma lui dice così, però dalla canzone, sì, dalle parole si sente che è una canzone un po' così. Sì. Però, visto che mi fa ricordare l'estate 81, allora l'ascoltiamo, no?
0: Sì.
1: Certo. E poi veniamo ai saluti, salutiamo Emma e Lorenzo che hanno combinato con la pallina, Sciura Pallina, e tutti quelli che hanno combinato con la pallina, e poi salutiamo Giusy Beniamino da Bologna, Giusy di Padova, sì. Un abbraccio da Augusto, un saluto a Maurizio, a Maurillo e famiglia, un grande ovazione alla nipotina Chloe, e poi naturalmente un saluto grande anche a Manuela di Garzignano, a Rita, a Costanza, a Mario, a Angelo della Germania, e a Maria e Franco, sempre da San Nicandro, tutti i sanicandresi, e un saluto a tutti quanti, senza dimenticare nessuno. Vi auguro una splendida domenica, attenzione perché fa caldo.
0: Esatto. Sai, è appena arrivato un messaggio, non è firmato però, e dice: Maurillo, che bravo a parlare veneto. E per forza, sono veneto io. No, arrivo da Padova, quindi trasmettiamo da Padova, Padova-Rovigo, insomma, abbiamo queste due sedi. Vabbè. No, grazie. Ma firmati, scrivi il tuo nome, grazie. Grazie comunque. Allora, mettiamola, strucca il botone, com'è che si dice?
1: Allora, strucca il botone
0: e metti la canzone. Va bene. Teorema di Marco Ferradini. Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: bella bella questa di Marco Ferradini con Teorema. Buona mattinata, buona domenica mattina a tutti voi. Se siete in spiaggia, buongiorno, buone vacanze, buona domenica mattina. Questo è Saluti e Baci che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi la domenica mattina dalle 8:30 alle 10. Salutiamo anche Joel, ciao, buongiorno anche a Mariella, buongiorno. Buongiorno carissimi amici nostri. Allora, vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata. Siamo nel Gargano, a Rodi Garganico, e troviamo chi c'è? Vediamo, pronto?
1: Pronto, buongiorno, La Sveglia.
0: Buongiorno, La Sveglia. Era canzone dei Pooh, giusto?
1: Dei Pooh, sì.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Mario, buongiorno, saluti a tutti quanti.
0: Buongiorno Mario, buongiorno. Allora, caro Mario, che canzone ci regaliamo?
1: Senti, voglio fare una dedica a Natine e Graziano.
0: Sì, la canzone.
1: Nonostante a tutte le donne di San Nicandro e del mondo.
0: Ok.
1: Quando l'amore diventa poesia, di Massimo Ranieri.
0: Massimo Ranieri, ok, perfetto. Va bene, benissimo, grazie Mario.
1: Prego. Buona domenica.
0: Ciao, buona domenica anche a te, ciao, grazie, ciao, grazie. Ciao.

0: Massimo Ranieri, quando l'amore diventa poesia. Bella, bella, bella richiesta, grazie a Mario. Andiamo avanti con le vostre telefonate e i vostri messaggi al 351-340-9220. E adesso siamo
1: in TikTok in rete.
0: Quel di Bari, in provincia di Bari, esattamente a Ruvo. E troviamo Antonietta e Mamma Nunzia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno, buongiorno. Ascolta, è arrivata o non è arrivata l'estate a Bari?
1: Sì, è arrivata, fa caldo.
0: E si sente.
1: E a voi?
0: Anche qui, sì, anche qui, caldo, umidità, qui abbiamo una tonnellata di umidità qui a Padova. Vabbè, insomma, dai, non importa. Senti, qual è la canzone che stamattina vuoi condividere?
1: Riderai.
0: Riderà, la canzone di Lippertoni. Ok.
1: Riderà.
0: Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Ah, tutti voi, poi Toscaiolo, sì. Emma.
2: A tutti.
0: A tutti, a tutti.
1: A tutti quelli che saluti e baci.
0: Ok, senti, salutiamo
1: tutti quelli che ascoltano, saluti e baci.
0: Saluti e baci in tutta Italia. Senti, salutiamo anche Mamma Nunzia, buongiorno.
1: Grazie,
0: buongiorno.
1: Qui. Maurillo è qui.
0: Ciao Nunzia, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao carissima. Allora, grazie. Antonietta, allora quando metti giù, sai cosa devi fare? Accendi TikTok e praticamente vai sul canale Saluti e Baci alla radio e vedi questo faccione di Maurillo, lo vedi in diretta.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: Però mi prometti una cosa?
1: Sì,
0: che poi ascolterai ancora il programma dopo avermi visto, vero?
1: Dopo le 10?
0: No, ma che no, io finisco alle 10. Adesso devi accendere TikTok. No, senti, ma dopo avermi visto, riascolti ancora il programma? Sì o no?
1: Va bene. Sì.
0: Va bene, grazie. Grazie Antonietta, un abbraccio a te, la mamma.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie.

Bam bam. Va bene, allora siamo ancora in diretta. Salutiamo anche Carmela, buongiorno. Alessandra, buongiorno a tutti da Modena. Buonissima domenica, ciao Alessandra, buona domenica. Salutiamo anche Carmela, buongiorno Maurillo, buona domenica. Un saluto a mia figlia. Grazie Carmela, buona giornata. Allora andiamo un po' adesso. Vogliamo ricordare il numero? Sì. Allora, il numero di telefono. Beh, ascoltiamo questo messaggio qui. Eccolo qua, siete pronti? Dai.

0: bellissimo questa Ciuri Ciuri, Rosanna Fratello. Grazie al nostro amico Sebastiano di Montegrotto Terme in provincia di Padova. Poi salutiamo anche Franci, buongiorno. E ancora vediamo un attimino, c'è anche Annalisa, buongiorno. Aspetta, perché TikTok vuole capire che io sono in diretta. Basta vedere, mi sto muovendo. Va bene. Allora c'è un altro messaggio che ascoltiamo, eccolo qui che arriva. Sentiamo.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: Sono uno anonimo.
0: Come anonima?
1: E vorrei ascoltare.
0: Sì.
1: Io che non vivo di Pino Donaggio.
0: Sì.
1: Se è possibile.
0: Certo.
1: Con te tutto è possibile.
0: Ah, grazie.
1: Grazie che ci sei.
0: Grazie. Grazie anonimo. Anonima, anonima. Ma abbiamo già capito chi è. Ciao Rita. Ciao, un abbraccio.

Bene, allora salutiamo chi ha richiesto la canzone. È Rita che ha richiesto la canzone, quella che abbiamo ascoltato. Adesso c'è un messaggio che dice: buona domenica a tutti da Franco, saluto i miei figli Pasquale e Matteo che sono a Milano per lavoro, volevo ascoltare e dedicargli Baobab. Che canzone è? Ah, dimmi Lord. Ok, va bene, mettiamolo allora, vai.

con Baobab e la canzone che abbiamo ascoltato, richiesta ai nostri amici. Adesso c'è un altro messaggio. Buongiorno Maurillo e Stefano, sono Francesco e Pio dalle Marche di Tavullia. Buona domenica a tutti voi, saluti e baci alla radio. Saluto dalla mamma incoronata, al papà Ciro, mio fratello Vincenzo, a zia Maria, con zio Franco, nonna Angela, e saluto alla grande Rita di San Nicandro Garganico. Un saluto anche a Emma. E la canzone che vorrei ascoltare è Na Sbandata di Patrizio Esposito. E saluto anche il boscaiolo, anche se siete simpatici, e saluto insomma tutti i radioascoltatori. Va bene, allora grazie comunque, grazie Francesco, mettiamo Patrizio Esposito.

0: Patrizio Esposito con Nas Bandot, la canzone che abbiamo ascoltato. C'è un altro messaggio vocale, andiamo ad ascoltarlo.
1: L'Aquila e Falco di Q, se ce la fai, e altrimenti va bene, dai, ti perdono lo stesso. E qui a Rovigo, beh, è caldo, dai, io sto bene. 31 gradi in casa, le cicale cantano, sono quelle che ti fanno fare caldo. Va bene. E saluto tutti gli ascoltatori, tutte le radio, e auguro una buona domenica a tutti. Ciao ciao.

0: C'è qualcuno che vuole salutarci adesso in diretta? E allora dai, fate questo numero 351 340 9220. Maurizio, grazie per l'invito da Cosenza, buongiorno. Ciao Maurizio, buongiorno, buongiorno. Benvenuto su Saluti e Baci alla Radio. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ci vuol salutare adesso in diretta, gli ultimi 3-4 minuti. Pronto, iniziamo. Ciao, chi sei?
1: Io sono Franco.
0: Ciao
1: Franco. Buona domenica.
0: Ciao Franco, grazie.
1: Salve a tutti quanti.
0: Ok.
1: E mia moglie e tutte le persone che ha scritto questa radio.
0: Grazie Franco, buona mattinata.
1: Tutti i miei sorelli, i miei fratelli, a tutti quanti voi.
0: Ok, perfetto, grazie.
1: Anche a voi.
0: Ciao Franco, grazie, grazie.
1: Buona giornata e buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, grazie, grazie. Allora, salutiamo Franco, 351-340-9220, se volete chiamarci adesso per salutarci in diretta. Maurizio dice: sono al lavoro, vi ascolto con piacere. Grazie Maurizio, buon lavoro e grazie per quello che fai, grazie. C'è un'altra telefonata, andiamo un po' a sentire. Pronto?
2: Pronto, chi mai ci sarà?
0: Chi mai ci sarà?
2: Dopo che Alexa è risorta dai morti.
0: È ripartita, vedi?
2: Emma e Lorenzo da Bondeno. Voglio dire che saluto chi mi ha salutato prima, cioè Francesco dalle Marche e sì. Mario di San Nicandro Garganico.
0: Ok.
2: E poi saluto anche l'anonima, che l'abbiamo riconosciuta tutti.
0: La nostra mitica
2: Rita.
0: Brava Rita.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao Emma, grazie, un saluto a Lorenzo. C'è un'altra telefonata, 351-340-9220, chi vuole salutarci adesso in diretta? Pronto?
3: Pronto, sono l'anonimo.
0: Oh, buongiorno! Sai che
3: anch'io
0: io però ti riconosco.
3: Sono l'anonimo.
0: Sì. Anonimo, buongiorno.
3: Sono anonimo romano.
0: Ho
3: visto,
0: capito,
3: che c'era l'anonimo veneziano.
0: Veneziano, esatto. Lo ripeti il numero? Sì, allora, lo vedi tu che sei su TikTok? C'è scritto, leggi nella schermata, viene fuori il numero.
3: 351-340-9220.
0: Certo che un anonimo che sa il numero così, complimenti anonimo.
3: Beh, ma io lo canto.
0: Capito.
3: 351-340-9220. Risponde, saluti alla radio.
0: Ascolta anonimo, chiama, aspetta un attimo, prendi la prossima telefonata, dai.
3: Pronto, chi ci saluta?
4: Uè, a te.
3: Ciao, come stai?
4: Ciao,
3: mai riconosciuto.
0: Ciao Enrica, grazie.
4: Ciao Enrica.
0: Ciao, ciao, grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, pronto, sono dall'Ottotomba. Buongiorno e buona domenica.
0: Ho capito.
3: Come dall'Ottotomba?
0: Grazie, grazie Ciro, ciao.
5: Ciao Ciro. Mi hanno mandato un messaggio, ma non avete letto.
0: Ciao, grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno Maurizio da Cosenza. Buongiorno.
0: Oh, Maurizio! Aspetta,
6: da
0: ma Cosenza. Aspetta. Aspetta, io sto leggendo mobiletti su misura.
6: Esatto, io faccio il falegname e sto facendo un armadio stamattina.
0: Ah, sì, quindi sei al lavoro ogni domenica?
6: Ogni domenica, ogni santo domenica.
0: Ah, ho capito. Senti, ma è la prima volta che ci becchi?
6: Sì, è la prima volta.
0: Oh, bene. Sai che noi tutti i giorni siamo qui dal lunedì al venerdì e anche la domenica.
6: Perfetto.
0: Ecco, bene.
6: Mandami sempre l'invito che io in principio non te l'ascoltare. Vai.
0: Va bene. Grazie, grazie Maurizio.
3: Promuoviamo l'artigianato affinché non scompaia.
0: Sì.
6: No.
3: E viva i falegnami, che quando te ne serve uno non lo trovi.
0: Non lo trovi.
6: Però... Ma veramente gli artigiani sono un po' che non si trovano più, purtroppo.
0: Esatto.
3: Gli artigiani in generale, sì.
6: In generale, non si trova più nulla.
0: Va bene,
6: va bene.
0: Grazie.
6: Una buona giornata, buon inizio estate. Un abbraccio a tutti, da Cosenza vi abbraccio a tutti quanti. Saluti.
3: Buona estate.
0: Ciao Maurizio, ciao. Grazie, grazie.
6: Buongiorno a tutti, tutti.
0: Grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto.
7: Buongiorno, saluto l'anonimo di Roma.
3: Buongiorno anonima.
7: Un salutone. E una buona
3: buongiorno
7: domenica.
3: Anonima.
7: E saluto
3: bene,
7: anche
3: sì.
7: tutti gli ascoltatori, senza dimenticare nessuno. E saluto il nostro grandissimo conduttore.
0: Grazie.
7: Con tutta la sua famiglia.
3: Ringraziamo Maurilio e saluti e baci perché, cara anonima, lui non ci fa essere anonimi.
0: No, ci conosciamo tutti.
7: Dai. Mi hai fatto proprio una concorrenza.
3: Beh, io prendo sempre
7: tu, carissimo
3: spunto,
7: Stefano.
3: Io prendo spunto dalle tue idee.
7: Grazie,
3: questa dell'anonima mi ha spiazzato. Quindi saluto tutti e subito dopo mettiamo un saluto dall'anonimo.
0: Ecco, quindi. Bene. Rita,
7: bravo!
0: Grazie Rita. Un abbraccio.
3: Ciao Rita, buona estate.
7: Ciao, ciao, grazie anche a voi. Ciao.
0: Ciao Rita, grazie, grazie. Allora, siamo quasi alla fine. Ne prendiamo un'altra di telefonata? Vediamo se c'è qualcun altro che ci vuole chiamare. Una persona per chiudere. Adesso però, mi raccomando. 351 340 9220. Buona domenica per tutti, firmato Giusy e Beniamino di Bologna, anche loro che sono collegati con noi. Allora 351 340 9220, facciamo l'ultimissima telefonata, vediamo chi è o chi sarà naturalmente chi riesce a prendere la linea. Dai, 351 340 9220.
3: Veloci che ci sfumano.
0: Esatto, ci sfumano. Sembriamo due pezzi di carne.
3: No,
0: alla
3: è
0: griglia.
3: Meglio essere sfumati che fumati, ecco.
0: Ho capito, va bene. Allora 351 340 9220, per chi vuole salutarci adesso in diretta. Nel frattempo mi sembra che sta per arrivare, signore e signori, che canzone è?
3: Beh, è la sigla che ormai ci contraddistingue da tanti anni.
0: Infatti.
3: È un grande slogan, è un grande invito ad aggiungere sempre un posto alla tavola della nostra vita.
0: Bravissimo. Bene, siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Saluti e Baci alla radio. Noi ti ascoltiamo sempre. Ma tu non ci pensi mai, hai ragione, Giusy. Aspetta, perché c'è la telefonata, ce l'abbiamo, pronto?
8: Pronti! Buona domenica!
0: Buona domenica!
3: Evviva Antonello, evviva Sorso, evviva Daniela!
0: Evviva...
8: Grazie a voi che ci fate compagnia!
3: Grazie a Maurillo. Noi la compagnia, caro Antonello, la faremo... su Danto Radio
0: a mezzogiorno,
3: alle 19, con artisti.
0: Ah, 19, ok.
3: Sì,
8: alle 19 con artisti. Maurillo,
3: Maurillo, abbiamo cambiato orario perché
8: se
3: non mi ascoltava nessuno.
0: Aspetta, Stefano, dimmi.
8: Com'è il caldo lì? Si sente?
0: È caldissimo qui a Padova. C'è un'umidità. I gas su al canal.
8: Buona giornata da parte nostra, buona domenica allora.
0: Sì.
8: Ciao ragazzi!
0: Grazie!
3: Ciao,
0: grazie. Allora, bene, siamo assolutamente arrivati adesso alla fine, caro Stemo, tutti qua vicino a te. Anonimo, stavo dicendo un nome, ma non posso dire che sei Stefano.
3: No, sono anonimo.
0: No, esatto, sono anonimo. Aspetta, perché c'era anche Ciro che ci ha chiamato. Allora vediamo di salutarlo in velocità. Eccolo qui, lo stiamo chiamando. E allora noi torniamo quando, Anonimo?
3: Anonimo vi dice che torneremo Lunedì, domani.
9: Pronto.
3: Dalle 8:30 indicativamente fino alle 10.
0: Fino alle 10, pronto?
10: Sì, pronto. Mi sono appena svegliato dall'altodomo. Volevo salutare la grande anonima, Rita. A tutti quanti voi, anche Stefano.
0: Grazie.
3: Grazie, grazie Ciro.
0: Grazie Ciro.
10: Niente, buona domenica.
0: Senti, nelle Marche c'è o non c'è il sole?
10: Sto sulla spiaggia da stamattina alle 7, c'è un sole bestiale, l'acqua che bolle, si può cuocere anche della pasta.
0: Buono.
3: Guarda, se, Maurillo, se tu ci fai caso,
0: sì,
3: se guardi un pochino più attentamente,
0: sì,
3: Ciro è diventato un gambero.
0: Ho capito. Senti, Ciro, dove sei?
10: Dimmi.
0: Dove sei, a Fano?
10: Sì, tra Pesaro e Fano.
0: Tra Pesaro e Fano, ok. Spiaggia bellissima?
10: Sì, ma... sì, bella bene. Pulita, acqua calda, si sta da Dio.
0: Bene, bene, perfetto.
10: Passa anche il treno, a volte passa anche il treno vicino.
0: Ah, ho capito. Quindi sì. pensa chi sta viaggiando, si vede questa veduta meravigliosa, poi l'Italia
10: sì.
0: straordinaria.
10: Naria.
0: Grazie Ciro.
10: Sì, bravo, grazie, buona domenica. Ciao,
0: ciao
10: Stefano.
3: Buona domenica. Ciao.
0: Buona domenica, grazie. Grazie.
10: Ciao.
0: Allora, salutiamo anche Ciro. Bene, cari amici, adesso veramente siamo arrivati alla fine. Anonimo, senti,
3: sì.
0: ci canti un pezzo di canzone?
3: Ma come no?
0: Dai.
3: Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più.
0: Ma no, io pensavo, aspetta perché c'è anche un messaggio, aspetta. È un messaggio vocale, quindi fermo lì, Stef. Anonimo.
3: E chi si muove? Anonimo, sì.
0: Chiamo sempre Stefano, non so perché, vabbè dai.
3: È uguale, non so.
0: Aspetta, perché se parli non si sente il messaggio, aspetta. Aspetta un attimo che... Alziamo, eccolo qua, vai!
11: Buongiorno, dite sempre. Vediamo chi è l'ultimo che chiama, che riesce. C'è sempre la linea occupata, come si fa? Si guarda un secondo numero, saluti e baci, ciao!
0: Infatti, secondo numero ci vorrebbe. È vero, Stefano?
3: Assolutamente.
0: Sì,
3: bisognerebbe poi chiedere a Valentina tutte le domeniche di fare uno straordinario e rispondere lei al secondo numero.
0: Esatto. Va bene. Bene, caro Anonimo, grazie. Io pensavo cantassi, non so, una canzone tipo non lo so,
3: la fisarmonica.
0: Oppure ce n'è un'altra che ti viene in mente?
3: No, ce ne sono tante. Volevo pensare a una canzone sull'estate.
0: Però quella che ti è venuta in mente era cosa?
3: Era cosa?
0: No, buongiorno nonno Maurillo. Oh, è arrivata anche Chloe a salutarci.
3: Ah,
0: buongiorno. Quindi la canzone potrebbe essere quella che hai detto poco fa,
3: la fisarmonica.
0: E allora oggi chiudiamo così.
12: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
13: Maurillo, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
13: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8:30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
13: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
14: Le stelle di Azus.
9: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina, ci sono troppe cose da fare in casa, un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate, sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni, l'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana, oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili, tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere il leone però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

guarda a te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile. Si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

0: disco novità, Elenoir con House. Ok.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 21 giugno. Ariete, Venere è un'alleata formidabile in questo momento, vi regala delle emozioni incredibili in amore. Prendetevi cura del vostro aspetto fisico. Toro, con il solstizio arriva ufficialmente l'estate e voi ritroverete grande entusiasmo messo un po' da parte nei giorni scorsi. Giove e Mercurio vogliono regalarvi bellissime soddisfazioni. Gemelli, avete bisogno di rilassarvi, ma non riuscirete a staccare completamente la spina, ci sono troppe cose da fare in casa, un incontro importante sul lavoro, grazie a Mercurio. Cancro, il sole entra nel vostro segno all'ora della colazione, aprendo ufficialmente l'estate, sarete di ottimo umore e pronti a vivere tutte le emozioni, l'amore è stabile. Leone, luna molto positiva per il lavoro e la vita quotidiana, oggi sarete attivi e pronti anche a dispensare consigli utili, tutte le questioni pratiche beneficiano di una bella luna. Vergine, l'umore è decisamente migliore quest'oggi, sarete affabili e pronti a dispensare un sorriso a chiunque. Venere il leone però può mettere in crisi qualche coppia. Bilancia, con la luna alle vostre spalle sentirete il bisogno di isolarvi per pensare con calma alle cose che non funzionano. Non escludete il partner dai vostri ragionamenti. Scorpione, con l'arrivo dell'estate cominciate a pensare che sia giunto il momento di prendersi una pausa, ma non sempre sarà facile staccare la spina. L'amore entra in una fase critica. Sagittario, giornata un po' pesante a causa della luna in Vergine, accusate un po' di stanchezza e l'amore non riesce a tirarvi su il morale. Quando vi sentite giù diventate insopportabili. Capricorno, la luna è fantastica e apre nuovi scenari in amore e in famiglia. Cominciate a rendervi conto che con l'arrivo ufficiale dell'estate dovete pensare anche al relax. Sta iniziando una fase positiva. Acquario, in amore può esserci qualche incomprensione con il partner e in famiglia i rapporti sembrano troppo tesi. Dovete farvi un regalo. Pesci, sarà una giornata che vi lascerà poco tempo libero e che rischia di innescare qualche discussione antipatica. Cercate di non chiudere le porte bruscamente e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Buona domenica 21 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana, siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri, il Long Plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva

0: gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno, nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi, nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre, nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini, nel 1928 l'attore Gino Bramieri, nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca e nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini, nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo, nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi, nel 1969, e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno, nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
5: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, Marco Mari ai microfoni con voi, per voi, per 60 minuti con il nostro Flipper. Tante belle canzoni, sia italiane che internazionali al 50% ciascuno e poi naturalmente le nostre notizie curiose. Partiamo? Partiamo come sempre dalla musica italiana, partiamo da Vasco Rossi.

0: Siamo soli, siamo soli.
1: Il grande, grandissimo Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato con questa Siamo soli. E intanto, ragazzi, i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico insieme vanno, anche se non c'è la nazionale italiana, tutte le altre ci sono e quindi noi li guardiamo e come. Hanno degli orari talvolta un po' sballati per noi, però insomma ci sono. Adesso una voce femminile, quella educatissima di Shola Ama.

Titola Still Believe, questa bella canzone di Sciola Ama di fine anni 90, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Parleremo di taxi a guida autonoma, che a quanto pare stanno per sbarcare anche in Italia, tra poco vi diremo anche dove. E poi ci saranno due compleanni. Uno di un bambino di 6 anni che poteva rivelarsi un disastro, in realtà invece è stato un grande successo. Poi tra poco vi racconteremo come mai è successo tutto questo. Ecco, la canzone è adattissima. E poi anche il compleanno di una super nonna di 92 anni che per il suo compleanno voleva guidare un trattore ed è stata accontentata. E adesso Edoardo Bennato.

I Need You Tonight, l'INXS, formazione che non faceva musica dance, ma con questa canzone in discoteca ci è andata molto molto bene. La prima curiosità, ragazzi, ci porta a parlare di taxi a guida autonoma. Sì, sì, sono una realtà anche in Italia. Pensate che il progetto New Links, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato questa sfida. Verrà fatta una sperimentazione in due località, una a Cernusco sul Naviglio, siamo in Brianza, per un totale di 280 chilometri coperti appunto da questi taxi a guida autonoma, e una a Brescia, e qui ragazzi i chilometri saranno più di 600 coperti dai taxi a guida autonoma. Ma dite la verità, voi vi fidereste? Vabbè, è una cosa da provare, vedremo. Intanto arriva anche Umberto Tozzi con una canzone estivissima, quale questa Ti amo, mamma mia.

Ma che successo non è stata questa canzone? Era il 1977, c'erano già le prime radio libere, all'epoca si chiamavano così. E mi ricordo che su questa canzone venivano fatti anche dei giochi radiofonici, all'epoca molto elementari, ma seguitissimi dalle persone. Ad esempio su questa canzone veniva richiesto, me lo ricordo come se fosse ieri, sebbene io fossi un bimbo, quante volte veniva nominato il titolo nella canzone. Mi sembra 27, non sono sicuro però, sono passati troppi anni. Era il 1977, era Umberto Tozzi con Ti Amo, ma nel 1977 c'erano anche loro, i Commodores, di Lionel Richie con Easy. Ma che bella questa! Era una vita che non la ritrovavo, mamma mia!

tempo scorre via veloce, amici. Siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica 50% italiana, 50% internazionale. In quest'estate 2026 e a quanto pare ci sono un po' di polemiche per quanto concerne alcune scelte di bagni, soprattutto in Liguria, da lì è partita la crociata. Niente smartphone ai bagnini durante le ore di lavoro, perché devono stare attenti a quello che accade, quindi non si devono distrarre con il telefonino. E direi che la cosa tutto sommato non è priva di fondamento, ci può succedere. Intanto il tempo scorre via veloce, dicevo, siamo pronti per la prima delle due curiosità legata ai compleanni. Vi raccontiamo subito il compleanno di una nonna di 92 anni che lo vuole festeggiare in un modo molto particolare, guidando un trattore. Tra poco vi raccontiamo tutto, ha davvero dell'incredibile. Questa notizia ci porta in provincia di Pavia, in un paese che si chiama Ferrera.

come detto, eccoci arrivati a Ferrera, dove incontriamo una nonna di 92 anni che si chiama Milvia Bacchetta. Da 8 risiede in un geriatrico, in una RSA, e per il suo 92esimo compleanno ha espresso il desiderio di guidare per l'ultima volta un trattore. Lei, che negli anni 50 è stata la prima donna in provincia di Pavia a guidare un Landini, a guidare un trattore. E la casa di riposo, in accordo con il sindaco, con la giunta, con gli assistenti sociali, le ha dato questa possibilità attraverso l'utilizzo del trattorino Tosa Erba dei locali stradini. Ovviamente prima di salirci sopra è stata preparata attraverso tutta una serie di esercizi ginnici per permetterle, insomma, di fare la cosa. Ha detto che è stata un'esperienza meravigliosa, si è divertita come una pazza.

Anche Schina ha preso parte al nostro flipper quest'oggi, amici. L'estate per antonomasia è la stagione dei gelati, delle granite, ma anche delle bibite belle, fresche, ghiacciate, eccetera. E molto spesso queste bibite sono in lattina, che siano Sprite, Coca-Cola, aranciate, limonate oppure birre. Pensate che la lattina è stata creata negli anni 60, solo che le prime, nel 1962, avevano la linguetta che si staccava, quindi finiva molto spesso buttata in giro a creare inquinamento nell'ambiente. Poi negli anni 70 invece ne è stata inventata una variante dove la linguetta rimane attaccata alla lattina, e quindi quando si butta la lattina si butta via anche la linguetta. Vi siete chiesti a cosa serve quel forellino davanti sulla lattina? Non serve per infilarci la cannuccia, serve per fare in modo che la linguetta rimanga attaccata alla lattina. Poi ce ne sarebbero altre da raccontare sulle lattine, ma adesso arrivano i Velvet. Li ritroviamo con questa boy band.

i Velvet con questa frizzante, brillante boy band, loro che per alcuni anni, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, sono stati sempre presenti ad una manifestazione amatissima all'epoca, qual è stata il Festival Bar, in giro per le località turistiche più belle dello stivale e trasmessa anche televisivamente dalle reti Mediaset. Non voglio fare pubblicità assolutamente, però la situazione è stata questa. Intanto noi si prosegue rimanendo in tema di canzoni che ci ricordano un'estate lontana, perché adesso arriva anche Noeia. E tra poco vi racconteremo la seconda curiosità con protagonista il compleanno, o meglio un bambino di 6 anni ed il suo compleanno, che poteva rivelarsi un fallimento, in realtà è stato un successone pazzesco. In extremis, eh? In extremis.

Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

Lasciata la provincia di Pavia, ragazzi, siamo arrivati a Monfalcone per quest'altro compleanno. Questa volta protagonista è un bambino di 6 anni che qualche giorno fa ha rischiato di vedere rovinata la sua festa. La mamma aveva organizzato tutto nei minimi particolari, era la prima volta che si affidava ad un animatore e la festa sarebbe dovuta essere al bar Area Verdi, che è praticamente un locale antistante ad un giardino pubblico dove poi si sarebbe dovuto svolgere tutto. Peccato che però all'orario convenuto c'erano soltanto 2 dei 30 amichetti, compagni di classe, che erano stati invitati al compleanno di questo bambino, e le cose si stavano mettendo male. E lì l'animatore ha avuto una pensata, ha cominciato ad avvisare un pochino tutti i suoi contatti e praticamente la festa è diventata un botto mica da ridere, perché nel giro di alcuni minuti si è animato tutto, sono giunte persone che evidentemente avevano i contatti di questo animatore e hanno festeggiato il bambino, persino una pattuglia dei pompieri. È stato un successo strepitoso, davvero bravo l'animatore, che è stato velocissimo ed ha capito subito le cose ed è riuscito a salvare in extremis una festa che avrebbe potuto diventare un disastro. Questo bambino se la ricorderà, penso, per sempre, anche perché poi in queste feste un po' i bambini che non ti conoscono, i nonni che erano lì presenti, gli hanno fatto veramente una gran festa. Bravi!

Dopo un pezzo bello robusto, qual è stato il Diablo dei Lit Fever, ragazzi, qualcosa di morbido con gli Spence. Mentre pochi minuti ci separano dalla conclusione, rimastiamo, o rimaniamo oppure restiamo. Il caldo fa brutti scherzi, ragazzi. Restiamo in tema di canzoni morbide. Beh, questa è morbida ma è anche straziante. Quanto t'amo. Ve lo ricordate, Johnny Hallyday?

0: quest'oggi ho voluto chiudere il nostro flipper con una canzone che ci ha riportato indietro nemmeno agli anni 70. Qui eravamo negli anni 60 con uno dei grandi urlatori d'importazione, Johnny Hallyday, ragazzi, con Quanto t'amo. E con questa canzone siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper, ci siamo giocati tutta la nostra playlist, le notizie curiose, al 50% italiana, al 50% internazionale, la voce se ne sta andando, nonostante sia estate, ma so che c'è chi ha la raucedine e chi ha la laringite in questo periodo, io per fortuna no. Comunque la musica ritornerà al prossimo giro con me, con Marco Mari, con la prossima di Flipper. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'ascolto, ciao!
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito, insieme resteremo 60 minuti alla scoperta di queste belle 20 hit che caratterizzano la classifica oggi. Elisa scende al numero 20, Amore è.

E benvenuti nella Italian Chart. Pian pianino stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 19 perde qualche posizione, ultimo con Romantica. E attenzione, dito nella piaga, rientra nella Italian Chart il suo nuovo singolo, si intitola Businessman.

Ed eccolo il primo tormentone dell'estate, dito nella piaga, che entra nuovamente in classifica con Businessman al numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni più programmate in radio nell'arco della settimana. Dito nella piaga entra al numero 18, mentre Fulminacci è al numero 17.

Maledetto me. Fulminacci alla posizione numero 17 della Italian Chart, perde qualche posizione. Perdono anche loro The Colors al numero 16 con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. The Colors perdono qualche posizione con Rolling Stones al numero 16, invece attenzione, attenzione che sono stabili come la scorsa settimana Salmo e Colapesce al numero 15, Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 14 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Annalisa con il grande successo Canzone Estiva.

Buon ascolto della classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e ci sono grosse novità all'interno della nostra hit, perché la scorsa settimana Serena Brancale, Levante ed Elia erano al primo posto, oggi sono al numero 13 con Al mio paese. Mi sento una

e perdono tantissime posizioni al numero 13. Al numero 12 scende Achille Lauro con Comuni Mortali, però attenzione che sale la nostra classifica. J-Ax, il nuovo singolo, Hippie Yayo. 2, go!

0: Restate lì, state fermi, torniamo tra pochissimo con la classifica italiana.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Ancora benvenuti sulla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e sono qui per farvi scoprire i grandi successi italiani, i tormentoni che ci accompagneranno per l'estate 2026. Al numero 10 sono stabili Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh, mentre attenzione che sale la nostra Italian Chart. Irama, il suo nuovo singolo dal titolo Cabana.

settimana andiamo alla scoperta della classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia nell'arco della settimana, con me, con Massimo Esposito che è al microfono, e ci stiamo avvicinando pian pianino, attenzione, attenzione, al vertice della nostra classifica. C'è una nuova entrata al numero 6, Partenope.

Il ritmo dell'estate nella Italian Chart, anche con questo nuovo ingresso al numero 6 con Mark Tremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, che entrano direttamente nella nostra classifica e ci stiamo avvicinando al vertice. Attenzione che ci sono grosse novità quest'oggi. Al numero 5 è stabile Francesco Gabbani.

Summer Funk con Francesco Gabbani. Buona domenica con Saif che sale al numero 4 e siamo sul podio. Sale anche lei, Gaia, con Bossa Nostra al numero 3.

Ed anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Stiamo scalando la classifica. Sono Massimo Esposito e siamo arrivati sul podio al numero 3, Bossa Nostra con Gaia, che entra appunto nei primi 3, e invece sono stabili al numero 2, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Per scoprire la canzone regina della settimana, ma prima attenzione, c'è il riepilogo. Al numero 10, Madama e Marrakesh sono stabili con Volevo capire con Marrakesh. Sale Irama con Cabana. Alla posizione numero 9, sale anche lei, Noemi, Tu cosa fai questa sera. Alla posizione numero 8, sale anche lui, Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 7, c'è il nuovo ingresso. Al numero 6, Partenope con Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors. Summer Fun, anche Francesco Gabani stabile. Al numero 5, Saif sale con Buona Domenica. Al numero 4, sul podio, rientra Gaia con Bossa Nostra. E al numero 2 sono stabili Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Grazie a tutti, grazie per aver seguito la Italian Chart anche questa settimana. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi su Instagram e TikTok col nome Massimo Radio. Vi lascio con la nuova numero 1. Entrano direttamente alla prima posizione Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Come? Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Domus Novas.
11: La mia radio.
12: Disco novità. Disco novità.
13: Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire.

0: disco novità, Ellie Noir con House.
1: Ok.
2: Disco novità.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Ed eccoci! Buona estate a tutti e benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito, insieme resteremo 60 minuti alla scoperta di queste belle 20 hit che caratterizzano la classifica oggi. Elisa scende al numero 20, Amore è.

E benvenuti nella Italian Chart. Pian pianino stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 19 perde qualche posizione Ultimo con Romantica. E attenzione, Dito nella piaga rientra nella Italian Chart. Il suo nuovo singolo si intitola Businessman.

Ed eccolo il primo tormentone dell'estate, dito nella piaga, che entra nuovamente in classifica con Businessman al numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana sulla vostra radio preferita. Io sono Massimo Esposito e stiamo scoprendo le 20 canzoni più programmate in radio nell'arco della settimana. Dito nella piaga entra al numero 18, mentre Fulminacci è al numero 17.

Fulminacci alla posizione numero 17 della Italian Chart, perde qualche posizione. Perdono anche loro The Colors, al numero 16 con la loro Rolling Stones.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana. The Colors perdono qualche posizione con Rolling Stones al numero 16. Invece, attenzione, attenzione che sono stabili come la scorsa settimana Salmo e Colapesce al numero 15. Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 14 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Annalisa con il grande successo canzone estiva.

ancora buon ascolto della classifica italiana. Sono Massimo Esposito al microfono e ci sono grosse novità all'interno della nostra hit, perché la scorsa settimana Serena Brancale, Levante e Delia erano al primo posto. Oggi sono al numero 13 con Al mio paese. Mi sento

0: perdono tantissime posizioni al numero 13. Al numero 12 scende Achille Lauro con Comuni Mortali, però attenzione che sale la nostra classifica. J-Ax, il nuovo singolo, Hippie Yayo.
1: 1, 2, go!

0: Restate lì, state fermi, torniamo tra pochissimo con la classifica italiana.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ancora benvenuti sulla Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia questa settimana. Io sono Massimo Esposito e sono qui per farvi scoprire i grandi successi italiani, i tormentoni che ci accompagneranno per l'estate 2026. Al numero 10 sono stabili Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh, mentre attenzione che sale la nostra Italian Chart. Irama, il suo nuovo singolo dal titolo Cabana.

Ogni settimana andiamo alla scoperta della classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in Italia nell'arco della settimana con me, con Massimo Esposito che è al microfono, e ci stiamo avvicinando pian pianino, attenzione, attenzione, al vertice della nostra classifica. C'è una nuova entrata al numero 6, Partenope.

Il ritmo dell'estate nella Italian Chart, anche con questo nuovo ingresso al numero 6 con Mark Tremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, che entrano direttamente nella nostra classifica e ci stiamo avvicinando al vertice. Attenzione che ci sono grosse novità quest'oggi. Al numero 5 è stabile Francesco Gabbani.

Fame Funk con Francesco Gabbani. Buona domenica con Saif che sale al numero 4 e siamo sul podio. Sale anche lei, Gaia, con Bossa Nostra al numero 3.

Ed anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Stiamo scalando la classifica. Sono Massimo Esposito e siamo arrivati sul podio al numero 3, Bossa Nostra con Gaia, che entra appunto nei primi 3, e invece sono stabili al numero 2, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Scoprire la canzone regina della settimana, ma prima attenzione, c'è il riepilogo. Al numero 10, Madama e Marrakesh sono stabili con Volevo capire con Marrakesh. Sale Irama con Cabana. Alla posizione numero 9 sale anche lei Noemi, Tu cosa fai questa sera. Alla posizione numero 8 sale anche lui Samora J con Flamenco Paranoia. Al numero 7 c'è il nuovo ingresso. Al numero 6 Partenope con Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors. Summer Funk, anche Francesco Gabani stabile. Al numero 5 Safe sale con Buona Domenica. Al numero 4 sul podio rientra Gaia con Bossa Nostra. E al numero 2 sono stabili Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Grazie a tutti, grazie per aver seguito la Italian Chart anche questa settimana. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi su Instagram e TikTok col nome Massimo Radio. Vi lascio con la nuova numero 1. Entrano direttamente alla prima posizione Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Buona domenica 21 giugno 2026. La Chiesa

storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il Long Plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua, amici. Ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela.
2: E siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note. La storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio, in sei canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
3: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi e adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.
2: Dentro già cambia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola! Sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro? Ciao.
2: Game over.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
13: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noire, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noire con House.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: queste erano tre ragazze tedesche che a metà degli anni 70, esattamente nel 75, ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America, con un testo veramente molto semplice. Ci sono 8 parole di cui 2 ripetute, il testo è sempre quello: fly Robin fly, up up to the sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo, insomma, devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, 8 parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brian.

Debole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338-78-24-144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Song. I'm tired.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.

Mike and Boogie, le Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas.

0: Che album questo? On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brandy di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono, appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché, come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
0: Albania, che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione, che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio quindi con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

0: 1984, Tears for Fears, questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Hip Hop Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta, una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui.
1: Buongiorno signorina.
2: Mi dia 2 accendini e 4 pacchetti di...
1: Tac.
2: Di caramelle col filtro.
1: Non abbiamo caramelle col filtro.
2: Beh, mi dia quelle che ha, l'importante è smettere di fumare.
1: Brava, smettila, il fumo ti uccide, difenditi, testina.
3: Consiglio ai fumatori.
1: Prima di aprire un pacchetto di sigarette, leggete bene le avvertenze. E invece delle sigarette, accendete il cervello. Tac.
4: E per il fumo passivo?
1: Tutti devono smettere di fumare. Tac.
3: È una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

Oltre ad essere una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi, ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War, che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Harris, questo è il suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube, digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: si chiama Aranciata, fra Quintale, che tra poco partirà per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fra Quintale, e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese, e con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica, noi ci sentiamo tra 7 giorni esatti.

0: Buona domenica 21 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana, siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri, il Long Plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il Conclave Vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Superenalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. È una buona giornata da Federico Brescia.
13: Radio Domus Novas, la prima web radio

lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana. Lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: fresco novità, Ellen Noir con House.
1: Ok. Disco novità.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: Summer è Selecta, è Summer Selecta. Sono i pezzi musicali d'anteprima assoluta, sono le classifiche che si aggiornano in tempo reale. È Tempo Zero Selecta in syndication sulla tua emittente radio televisiva preferita. Questa è Tempo Zero Summer Selecta, d'inverno, d'estate, sempre, forever. Ultimo weekend del mese di giugno, rigorosamente in onda. Benvenuti, bentrovati, un saluto a tutti i miei amici romani, direi ascoltatori romani. Per quale motivo? Perché per voi, ragazzi miei, questo sarà un weekend assolutamente lungo. Sì, perché lunedì, amici miei, è Santi Pietro e Paolo, tutto il resto d'Italia lavorerà, voi no. Siamo noi a tenervi compagnia, ultimo weekend di giugno, rigorosamente in onda in diretta, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, amici miei, tanta, tanta musica nuova. Una valanga, oserei dire, in Future Power Summer Selecta, ma anche nelle classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Top 20. Abbiamo delle grandi rivoluzioni musicali. Alla 20 c'è Aiello con Sotto Sotto in discesa. Summer Selecta.

Summer Selecta, amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta. Andiamo con la triade dalla 18 alla 16, posizioni ancora un po' più calde. Alla 18 c'è Ermal Meda, Calma Metafisica. Scende anche The Color con Rolling Stone. Alla 16 Pinguini Tattici Nucleari, dalla 14 della scorsa settimana alla 16 di questa. Viral Chart e Summer Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale anche d'estate. Posizione numero 18.

nuova entrata, posizione numero 15, Viral Chart Summer Charts. Alla 14 di questa settimana è la nuova entrata, Cristiano Malgioglio.

Alla 13 c'è Achille Lauro con Come un immortale. Alla posizione numero 12 Elettra Lamborghini, che scende con Bam Bam Bambina. Alla posizione numero 11 scende anche Annalisa con Canzone estiva. Questa è la posizione numero 13, Viral Chart Summer Charts.

sicuramente non finiamo qua, anzi c'è la top 10, la viral chart, summer chart, le posizioni ancora più calde, quindi fermi lì, ci prendiamo la nostra

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

grande Rosa Chemical, per me la vendetta è solo un dono, il perdono. Ci fa ballare in quest'estate 2026, l'ho detto veramente un sacco di volte. Però è un tema veramente molto molto molto forte. E lui, insomma, da grande, forte, tale è. Saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, la 9 fino alla 6. C'è alla posizione numero 9 Jovanotti, Alfa, buon vento. Stabile rispetto a 7 giorni fa, Angie. Signorina, alla posizione numero 8, Irama. Cabana, alla posizione numero 7, Salda Vinci, Poesia. Alla posizione numero 6, tutto questo è Viral Chart, Global Chart, Summer Edition.

0: Dico sole.
1: Posizione numero 8 in discesa.

Rimane per l'eternità, posizione numero 6, Sal Da Vinci, la posizione numero 5 è occupata da J-Ax, Happy Yo, però anche no. Posizione numero 4 c'è LDH7 con Santa. E allora saliamo insieme al gradino numero 5.

0: Party Santa.
1: Ma si può rovinare i pezzi musicali anche durante le classifiche? Viral Chart, Total Chart, Summer Edition, benvenuti, bentrovati, ultimo weekend del mese di giugno. Voglio salutare tutti coloro che si stanno mettendo in contatto con noi, ci stanno raccontando la loro estate. Per molti il weekend è lungo perché per le prossime giornate saranno in ferie, soprattutto gli amici di Roma, amici di Roma, lo so, beati voi, dai. Però ci siamo noi, beati tutti, non è giusto così, andiamo sul podio. All'attrice Samuel J, Vito Salemica con Flamenco Paradisia ed è Paranoia. Posizione numero 2, Noemi, tu cosa fai questa sera? Alla posizione numero 1 c'è Serena Brancale, Levante, ormai posizionati lì. Serena Brancale, Levante, Dalia e Al mio paese. E allora saliamo immediatamente sul podio alla posizione numero 3, la posizione di Bronzo.

0: Summer is Magic, amici radioascoltatori. Eh sì, ascoltando questo pezzo musicale mi viene in mente quanto ne stavamo parlando con i miei collaboratori e i miei DJs, e qui ci terranno e ci faranno ballare al rientro del nostro, della nostra breve pausa. Ma qua, ascoltando il pezzo musicale di Serena Brancale, quel brand lì, che anche il negozio comunque sia, no, voglio dire, ecco, la struttura della tua zona, usa questo, con la voce di Simone Papini, usa il sottofondo perché è quel marchio lì. Vabbè, basta. Posizione numero uno anche questa settimana, Serena Brancale. Ci sentiamo tra qualche istante. Fermi lì con la Dance Charts e le Future Selecta.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

pronti a scambettare anche un po' con questo caldo, ce la facciamo? La Viral Chart Dance Chart, amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. La Dance Chart di questa settimana tutta nuova, attenzione, alla posizione numero 5 c'è Luciana, Ritorno a Salvare, poi c'è Agel, Moving to the Sound, posizione numero 4, nuova entrata, Just Frozen, Breaking My Stride, alla 3 Hammy e The Fade in posizione numero 2, rimane stabile. E la quarta e ultima nuova entrata è la più alta, la 1 con The Sally Side, Tu, Willy, Bio, Bambo. E allora siamo prontissimi a muovere le teste con la posizione numero 5.

Bombo Clap, go Bombo Clap. È lui giamaicano, ve l'abbiamo presentato qualche settimana fa, poi si è piazzato di diritto alla Dance Chart Global Chart Summer Edition. Volevo ringraziarvi perché i nostri pezzi musicali sono in classifica nell'album di Tempo Zero, negli album più streamati in IA Production, e vi ricordo che ci troveremo visivamente a Fiuggi il 25 e 26, tra un mese praticamente. Sarò ai microfoni dello stand di Fiuggi, al centro di Fiuggi, al centro della scena, per il Coming Comic and Song con l'intelligenza artificiale. Anche quello c'è, non soltanto il game, non soltanto il con, quindi non soltanto fumetti e quant'altro, ma avremo anche un evento dedicato alla rappresentazione dell'intelligenza artificiale, quindi Tempo Zero Production, IA Production. Amici miei, concentriamoci in Future Power Select a Summer, e sì, lo facciamo, vi presentiamo Valana. Allora, Valanga è uno di quei nuovi veramente trapper italiani, lei sa di me. C'è Ultimo con il suo Romantica, c'è anche Petit con a me, me. C'è anche Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui, vedremo. Mark Carment, The Color, con Pertenope alla posizione, troveremo anche Lucenzo. Torna una vecchia conoscenza con Limoncello, attenzione. C'è anche Jamin Bash con il suo Weddings for Love, ma non soltanto, c'è anche Ina Cartina con Badaban. Ina Cartina sono un gruppo reg italianissimo, li scopriremo tra pochissimo. Torna anche Dito nella Piaga, tante nuove Future Power Selecta. Solo

tutti, bless, tutti sanno. Tutti sanno in cantina come suona. Teneteli d'occhio, teniamolo d'occhio, noi ve li facciamo scoprire in anteprima nazionale. Loro sono già molto attivi in cantina con il loro reg in giro per l'Italia. E li avremo anche in tempo zero, ve lo dico, ospiti, va bene? Ok, amici, ci salutiamo perché l'appuntamento a nostra disposizione termina qua e li vedo pronti dall'altra parte del videowall i miei colleghi dell'emittente in syndication per continuare a tenervi compagnia con i nostri programmi intrattenimenti innovativi sempre in onda in diretta su questa antenna Selecta, formato Summer Selecta, Future Power Selecta. Torna ovviamente la prossima settimana, buon weekend lungo per chi può, ma buon weekend in generale, va bene? Facciamo così, facciamo meglio. Ci sentiamo tra 7 giorni in Selecta Summer Edition.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Buona domenica 21 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long playing poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore tre volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elenoir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elenoir con House.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

proprio quando ti vorrei, non so dove cercarti. Vai sempre via, un'amica o quel che sia, mai una volta con me.

Sei forte poi quando dici che non puoi fare a meno di me. Chissà perché anche quando sto con te io mi sento da solo. Sarà che tu non mi dici quasi più se mi ami o no.

0: Buona domenica 21 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana, siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo ministro Giovanni Spadolini. Nel 1928 l'attore Gino Bramieri. Nel 1931 l'apneista primatista mondiale Enzo Maiorca. E nel 1934 il paroliere Luigi Albertelli. Oggi sono nati anche il calciatore 3 volte pallone d'oro Michel Platini nel 1955, il cantante e attore Nino D'Angelo nel 1957, la sciatrice oro olimpico Gabriella Paruzzi nel 1969 e il principe del Galles William Mountbatten Windsor, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 21 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Allora, non è tanto importante dove sei o quello che sei, l'importante è quello che ti senti. Cioè, voglio dire che anche se tu non sei un re, ma ti senti un re, beh, va bene, no? Perché comunque nella tua immaginazione, nel tuo essere, sei un re. Un re nel senso che stai bene e noi ti aiutiamo a stare bene. A proposito, noi siamo quelli di Riviera Trend. E questa è Ampi Trend, solo la musica che esce in questo momento.

la raffica di musica all'interno di MP Trend. O tra poco c'è un singolo molto ruffiano e ce ne sono diversi in giro in questo periodo estivo. Allora, Michele Bravi con Io, Tu, Lei, Lui. Poi a seguire, attenzione perché questo ha un titolo più lungo della canzone stessa, Melody Castellari e Natalie Hartz, Kim Lucas, con la S, Kim Lucas e Nisha, Soul Sister. Play.

Oh, adesso è come se fossimo in diretta nelle serate che facciamo qui in Riviera, sulla Riviera Romagnola. Si ripropone questo singolo, ormai però un po' dappertutto, eh? Bob Sinclar, vecchia produzione. Questo poi ti porta proprio, non devi neanche dire niente, le mani sono già in alto verso il cielo per raccogliere le stelle.

0: Noi ci fermiamo qua, ma è solo per una pausa. A tra poco.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Guardate come si balla davvero.
1: Vincere è importante, ma essere qui con voi è quello che mi interessa davvero.
2: Riviera Trend. Mostriamo di cosa siamo capaci. Andiamo a incendiare il pubblico.

Livello 2 di MP Trend con quelle di Rivera Trend. Stiamo eliminando tutti i limiti e stiamo raggiungendo il top di tutto quello che siamo, e noi siamo molto importante, questo non dimentichiamocelo mai, mai, mai. Allora, due singoli senza interruzioni, la raffica di musica di MP Trend, Medusa e Rainy con Silence, e poi Skrillex e Fade con Noche Without You.

Bella a tutti gli ascoltatori di Riviera Trend, sono Roby Rossini. Spoiler, siamo tutti vittime dello stesso schermo e a caccia dello stesso hype, ma da oggi c'è una nuova wave per la vostra estate 2026. Alzate il volume, questo è il mio nuovo singolo, Hype. Andiamo!

0: tutta la musica che esce in questo momento, anche singoli che non avete mai ascoltato, solo qui all'interno di MP Trend. Seconda pausa, tra un attimo, di nuovo insieme. Che bello!
1: Benvenuto un weekend!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Se vuoi vincere, devi prevedere.
4: Riviera Trend.
3: Devi anticipare le mosse del tuo avversario e trovare le contromisure. Mi hanno assunta per vincere e userò qualsiasi risorsa a disposizione.
5: Sei davvero pronta per questo?
3: In questo gioco devi essere un passo avanti al tuo nemico.
5: È sbalorditivo.
6: Hai passato il segno.
5: Ingegnoso. Assolutamente incredibile.

Pensate a come volete stare bene, a che siete ricchi di energia, che avete toccato quello che volevate. Come va? Va meglio? E allora, noi mettiamo il sottofondo, tu alza il volume. Ci sono Another con It's So Nice, poi a seguire, ma bellissimo, Karol G e Manu Chao insieme con Viaggiando per il Mondo.

0: Allora, questo disco ce l'ha passato sotto banco lui, Basico Producer, Shakira.
1: MP Trend.
0: Questo è il remix dei Clean Bandit di Born a Boy Die Die. Poi ricordatevi, 26 giugno, nuovo.

0: Il programma dove non ci sono limiti? Beh, terminiamo qua, ci fermiamo. Torniamo tra 7 giorni? Va bene, comunque vi abbiamo dato tantissimo, 60 minuti dedicati solo alla musica nuova. E singolo più importante del mese di giugno, sta arrivando 26 giugno il nuovo di Basico dal titolo 66. Abbraccio da Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Lo spazio che segnala una delle novità più importanti della settimana lo facciamo con il primo singolo di Elle Noir, un brano nato per farti muovere, sentire e vivere, dedicato a tutte le donne che scelgono se stesse e che ballano senza paura, e quindi donne coraggiose. Disco novità, Elle Noir con House.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 292 nord-occidentale Sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: Il viaggio continua. Restate con noi.
1: Zaira DJ.
2: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ore signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Mix by, mix by, remix, Cocco DJ. Lo vedi, lo senti, lo ascolti, lo ami.
1: Radio Domus Novas.
2: Welcome to the world of Mr.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. The best electronic music from around the world. You're listening to House Club Set Radio. Jacked.

problema. Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa un veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era l'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti scuote in faccia ma la neve. Fermati Piero, fermati adesso, non lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e abbia in cambio una croce, ma tu non lo udisti.

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di magia, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano,

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.